fatto, ho mandato il video per l'asse e la canizia di auto e che si prese. E passate un temita del Olive, so genia.